0: serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Lo sai, e adozza. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
2: La più grande invenzione.

0: check it out, check it out.
1: Ogni settimana 5

0: Bad Bunny, un preview.
1: Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo.
0: Nicky Jam, Ojos Rojos.
1: Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Y después que esté fumando, yo sé que por él.
0: Sean Paul e Sia, Dynamite.
2: Baby girl, daddy bam, the only one for me. Over and over, I tell you this girl that you know miss no day.
3: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
0: Vibra FM. Sono le 7:01. E a Miami è 1:01.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Vibra FM! Vibra FM! Ovvio!
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Escúchalo, canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
3: Al Panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Auto che non parte? Autodemolizione.

0: anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo.
1: Auto da demolire?
0: Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
3: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
2: Davvero?
3: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
4: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
2: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
3: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri, aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com, diversi da tutti.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Il nuovo Lip Plumper Pupa lo trovi in tutti i negozi Sirene Blu.
8: Sirene Blu, tu di più.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: 1, 2, 3, vai!

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
2: Padova, mangia ancora le solite cose? Cambia ritmo. Dr. Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Dr. Food. Seguici su Instagram e TikTok. Dr. Food Italy. Dr. Food, Corso Boston 48, Padova.
3: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
4: Prix, fatti furbo, vieni qui!
5: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignano. Asego Padova. Sui social We Are Mimosa. Media partner Vibra FM.
6: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 04237366 55 04237366

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Sono

0: offertissime così: Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Miki. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Miki, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.
1: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolone a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolone, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
2: E le pratiche di detrazione?
3: Tutto compreso, chiavi in mano.
2: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche e posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili sanitari e box doccia a Piovene Rocchette, via Roma 21, 0445 65 00 60. marconibagno.com.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
5: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
6: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante?
7: Quante idee! Ci pensa Manola!
6: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
8: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
9: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.

0: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
1: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
2: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile.
3: La vedi, ti piace e la compri con un super sconto.
2: Semplice.
4: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
2: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
4: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più.

0: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
3: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
4: Davvero?
3: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
2: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo. Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
2: Solo fino al 31 maggio nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua cucina Lube a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari, Padova.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
0: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social We Are Mimosa, media partner Vibra FM.
2: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrenia Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
3: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da tre generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.

0: Padova. Mangi ancora le solite cose? Cambia ritmo. Dr. Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Dr. Food. Seguici su Instagram e TikTok. Dr. Food Italy. Dr. Food, Corso Boston 48, Padova.
1: Costanza, sudore e sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre la sua nuova sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a €250 tutto incluso. Disponibili da giugno su progettofitness.com.
2: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.

0: pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti. Divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
5: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
6: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
9: Escúchalo. Canta.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche e posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili sanitari e box doccia. A Piovene Rocchette, via Roma 21, 0445 65 00 60. Marconibagno.com.
4: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
5: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare.

0: Media Partner Vibra FM.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: Ecco, finito. E ora?
1: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
3: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
4: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano, colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
5: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
7: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social, We Are Mimosa. Media partner, Vibra FM.

0: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà. Aperto anche la domenica.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Da MDM Chiusure fino al 31 maggio, sull'acquisto di un portone da garage hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport, con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
4: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
5: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
6: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da 3 generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: Di notte, di corsa, di nuovo. Per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso. Gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
3: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
6: Vibra.

0: Ehi, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
2: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
1: Davvero?
2: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.
1: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
2: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet e lui che apre il sipario.
3: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti, con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Sì, che la traccia.
8: Hip hop, rap, trap, Latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
9: Wait a minute. Who is that sexy?
8: I brani di oggi sono di Mike Towers.

0: stesso autore.
1: 4 brani.
0: Segui la traccia di Vibra FM.
2: Sigue la traccia. Esclusivamente Vibra FM.

0: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
1: Exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Mike Towers.

0: trovarsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolona, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
2: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole?
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: Padova, mangi ancora le solite cose? Cambia ritmo. Doctor Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Doctor Food. Seguici su Instagram e TikTok, Doctor Food Italy. Doctor Food, Corso Boston 48, Padova.
5: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
6: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.

0: io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Il muratore dice lunedì.
4: L'idraulico forse mercoledì.
3: L'elettricista non risponde.
4: E la cucina?
5: Con Ristruttura la cucina chiave in mano Meneghello, la tua nuova cucina nasce senza il caos della ristrutturazione. Un unico referente, tempistiche certe, costi chiari, detrazione fiscale del 50%.
6: Tu scegli la cucina, al resto pensiamo noi.
5: Meneghello Arredamenti, a Limena, Padova. Prenota su arredamentimeneghello.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto! Vivi il piacere!

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche e posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili sanitari e box doccia. A Piovene Rocchette, via Roma 21, 0445 65 00 60. marconibagno.com.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da tre generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0.

Le occasioni. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: C'è chi ogni giorno affronta la strada e chi lavora tra ferro, nylon e carta con fatica e precisione. Da oltre 40 anni Atlas realizza rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi e affidabili, italiani. Atlas, a Gambellara, Vicenza.
2: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Vibra.

0: l'idea tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
3: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
4: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
3: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
4: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: Escúchalo.

0: That's hot.
1: Su Vibra FM sta suonando Bailalo.
2: Bailalo.
3: Bailalo.

0: era Bailalo, in esclusiva su Vibra FM.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vorrei fare un regalo per una cresima, qualcosa di bello.
3: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
2: Davvero?
3: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.
1: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social, We Are Mimosa. Media Partner, Vibra FM.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
2: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
3: Non sta sognando, ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
4: Costanza, sudore e sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre la sua nuova sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate dell'abbonamento a €250 tutto incluso. Disponibili da giugno su progettofitness.com.
5: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scatolona a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scatolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
6: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Il nuovo Lip Plump per Pupa lo trovi in tutti i negozi Sirene Blu.
8: Sirene Blu, tu di più.

0: naturali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Lo vedi com'è bello? Immagino la mia auto, tacco 12, red carpet e lui che apre il sipario.
2: Chi acquista un nuovo portone da Garage MDM finisce sempre col sognare. La realtà è che da MDM Chiusure fino al 31 maggio hai un finanziamento super. Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
5: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
6: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
7: Vibra.

0: www.radioplus.it. Ascolta e riascolta Lux Air e Adox Radio Numerfermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.
1: Padova, mangi ancora le solite cose? Cambia ritmo. Doctor Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Doctor Food. Seguici su Instagram e TikTok. Doctor Food Italy. Doctor Food, Corso Boston 48, Padova.
2: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
3: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni solo per pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
4: Attia in casa nuova!
5: Casa nuova!
4: Questo se hizo pa' perrear.
6: Tu querías reggaeton. Dale.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
4: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso. Chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Ecco, finito. E ora?
9: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
11: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiali di qualità, stampa impeccabile.
12: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
13: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche, posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili sanitari e box doccia. A Piovene Rocchette, via Roma 21. 0445 65 00 60. MarconiBagno.com.
14: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: occhiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: C'è chi ogni giorno affronta la strada, chi lavora tra ferro, nylon e carta, con fatica, precisione e dedizione. Da oltre 40 anni Atlas costruisce con loro il futuro del trasporto. Rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi, affidabili, italiani. E quando il lavoro si ferma, Atlas è ancora lì, con il suo servizio di manutenzione, personale qualificato e officina all'avanguardia. Atlas, a Gambellara, Vicenza.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Solo alla Prix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
0: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
7: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
8: Nicky Jam e l'Alfa, Piquete.

0: FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 17 e un minuto. E ad Acapulco sono le 9 e un minuto.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Vibra FM.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
5: Oggi come ti senti?
6: Creativa, audace, classica, elegante.
5: Quante idee! Ci pensa Manola!
6: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
7: Vorrei fare un regalo per una cresima. Qualcosa di bello.
8: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
7: Davvero?
8: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria. Il regalo perfetto che resta nel cuore.
9: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da tre generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9 euro.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: sabato esagerato. Sabato 30 maggio, 10 prodotti a prezzi mai visti, come spumante brutta ribolla gialla a 2,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you, Prix.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: father.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno. Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social We Are Mimosa, media partner Vibra FM. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo Strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach. A Rosolina Mare, media partner Vibra FM.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: Se non ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
0: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto.
3: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
4: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da 3 generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.

0: trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
1: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
2: Le solite palestre ti promettono tanto, ma poi paghi iscrizione, spese, assicurazione. Progetto Fitness è diversa. A Tre Baseleghe e San Giorgio delle Pertiche, oltre 2000 metri quadri aperti H24. Abbonamento annuale a 299 euro, tutto incluso, anche a rate. E puoi sospendere fino a 90 giorni gratis. Progettofitness.com. Diversi da tutti.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social We Are Mimosa, media partner Vibra FM.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina. Vibra.

0: ed alitra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbia d'Oro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
2: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Padova, mangia ancora le solite cose? Cambia ritmo. Dr. Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Dr. Food. Seguici su Instagram e TikTok. Dr. Food Italy. Dr. Food, Corso Boston 48, Padova.
4: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche, posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili, sanitari e box doccia. A Piovene Rocchette, via Roma 21. 0445 65 00 60. MarconiBagno.com.
5: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Feltrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizioni Rizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
6: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso, venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso, iscrizioni aperte sino al 3 giugno, tutte le info su corritreviso.it.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Solo fino al 30 giugno nei Lube Store di Pianeta Casa, cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Vibra FM.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni. Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolona, più Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolon, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.

0: apertissime così. Coca-Cola lattina da mezzo litro a 79 centesimi e petto di pollo Equilibrio Maya a 1,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: Dal 5 al 7 giugno torna a Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. 3 giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.
4: Escúchalo.

0: zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso. Chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa, il salone dove le idee sono realtà, colore in 15 minuti, trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa, scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: A Rosolina Mare, bagno Primavera Beach. Non solo spiaggia, eventi, area suite riservata, servizio bar al tavolo e all'ombrellone tramite app. Visita il nostro sito primaverabeach.it per scoprire tutti i nostri servizi. Per un'estate che profuma di primavera, bagno Primavera Beach a Rosolina Mare. Media partner Vibra FM.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Vorrei fare un regalo per una cresima. Qualcosa di bello.
5: Ma vai da Gioielleria Laura d'Oro a Bresseo di Teolo. Mio fratello ha scelto lì le fedi e io il gioiello per un battesimo.
4: Davvero?
5: Trovi ispirazioni bellissime sui loro social. Laura d'Oro Gioielleria, il regalo perfetto che resta nel cuore.

0: Solo fino al 31 maggio nei Luve Store di Pianeta Casa, cucina Luve a €190 al mese con top in ceramica omaggio. Scopri le condizioni in negozio e su cucineluve-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Luve in Veneto.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
5: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.

0: Okay, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Martedì 2 giugno torna con una nuova prospettiva Mimosa. Dalle 10.30 attività gratuite per famiglie, talk, laboratori, arte, cultura, spettacolo. Mimosa non è solo donna, ma una festa per tutti. Mimosa, martedì 2 giugno, Tecnogas Auditorium e Parco della Costituzione, Albignasego, Padova. Sui social, We Are Mimosa. Media partner, Vibra FM.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: ti notano, non ti scelgono. È semplice. Per questo servono etichette che parlano. Colori brillanti, materiale di qualità, stampa impeccabile.
1: M3 di Campodarsego crea etichette adesive su misura per dare forza al tuo brand. M3, dai carattere al tuo prodotto. L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
0: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
1: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
0: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
1: Di notte, di corsa. Di nuovo, per la 36esima volta torna la Corri Treviso. Venerdì 5 giugno, dalle 20, nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia, Corri Treviso, gara nazionale e FIDAL di 10 km. Da atleta o da spettatore, il 5 giugno corri a Treviso. Iscrizioni aperte sino al 3 giugno. Tutte le info su corritreviso.it.

0: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Costanza, sudore e sacrificio sono inutili senza una palestra adeguata. Progetto Fitness apre la sua nuova sede a San Giorgio in Bosco in via Valsugana 38. 2000 metri quadri aperti 24 ore su 24 con 100 postazioni allenanti. Prevendite limitate della abbonamento a 250 euro tutto incluso, disponibili da giugno su progettofitness.com.
2: Padova, mangia ancora le solite cose?
3: Cambia ritmo. Dr. Food ti aspetta fino a mezzanotte, fino a l'una nel weekend. Panini, piadine, street food, qualità che conquista al primo morso. E se vuoi saltare la fila, scarica l'app Dr. Food. Seguici su Instagram e TikTok, Dr. Food Italy. Dr. Food, corso Boston 48, Padova.
4: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da tre generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.
5: Dal 5 al 7 giugno torna Sport Business Forum tra Treviso e Belluno. Tre giorni di incontri, storie e grandi protagonisti dello sport con Federico Buffa, Luca Banchi, Riccardo Pittis e gli atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Sport, impresa, innovazione e inclusione sociale in un unico grande evento. Interviste, confronti e appuntamenti aperti al pubblico. Info e programma su sportbusinessforum.com. Sport Business Forum, dove lo sport incontra il futuro.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Ahora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
7: Vibra FM.
0: Energía,
8: calor,
0: pasión,
8: dos horas de gran música latina.
0: Vibras con DJ Gómez, solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de vibras.
9: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
10: Iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Io qualcosa mi berrei.
3: Non fare il pigro a Campigo.
2: Vai da quei.
3: Da quali? Da quelli?
2: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
4: Trasloco semplice, mobili trasportati, cristalli interi.
5: Non sta sognando. Ha solo chiamato Traslochi Santoro. Il trasloco ti stressa? Chiamali anche tu 049 0279 612. Traslochi Santoro, a Vigo Novo, in via Padova 22.
6: Il ricambio giusto subito da Rizzardo SRL. Da oltre 45 anni, solo pezzi garantiti e certificati. Siamo convenzionati con i principali marchi automobilistici. Qualità senza compromessi. A Volpago del Montello, via Filtrina Sud 13A, vicino al casello della Pedemontana. 0423 62 20 19. Autodemolizionirizzardo.it. E se stai ascoltando questa radio, lo sconto è tuo.
7: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Vibra FM. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón, solo está en Vibra FM Radio.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Swing. Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Ecco, finito. E ora?
3: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo,
6: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social su elettrovanni.it.
8: Hai un'auto che cade a pezzi? O quei rottami in ferro che ti guardano storto da anni? Liberatene! Autodemolizioni Scattolone a Piombino Dese. Arriviamo noi, ritiriamo tutto e pensiamo alle pratiche. Tu guadagni spazio e magari anche qualcosina in più. Autodemolizioni Scattolone, via Alvare 135, Piombino Dese. Seguici sui social.
9: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
10: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
9: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
10: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
11: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de

Vibra FM, adesso è Vibras. Con Gómez DJ.

0: la musica di Vibra FM.
1: Para mover la colita.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
1: A Vicenza c'è un nuovo amico della tua auto, Vetri Black. Lucidatura fari, installazione autoradio, esperti dell'oscuramento vetri, privacy, sicurezza e protezione dai raggi UV. Promo apertura, 10% di sconto sull'oscuramento. Info e preventivo gratuito al 392 19 38 649 o su vetriblack.com.
2: Marconi Bagno sostituisce la vasca con doccia in poche ore e ristruttura il bagno in soli 7 giorni. Con i propri artigiani esegue lavori di muratura, opere idrauliche, elettriche e posa delle piastrelle. Marconi Bagno, mobili sanitari e box doccia. A Piovene Rocchette, via Roma 21, 0445 65 00 60, marconibagno.com.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Vibra FM ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Vibra FM 800 651 651.
4: Che sia un nido d'amore, una nidiata numerosa o il nido di un falco solitario, la tua casa è il tuo nido. Arredala con cura e carisma. I mobili di Mastro Roberto, fatti a mano come una volta da tre generazioni artigiani del legno, faranno la magia. Vai su mastroroberto.it. Dal sogno alla realtà.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Il sound della strada. Swag.
2: Siamo fatti

0: faccio rap introspettivo.
1: Swag su Vibra FM.
2: Baby, tu sei bella quando ridi. Habibi, habibi, habibi.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Swag.
3: Dalla strada alla radio.
2: Solo su Vibra FM.

www.radioyulia.it. Ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non mi fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: FM. Si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Bassi profondi, vibe illegale, le swag.
4: E andiamo!
3: Rap nazionale.
5: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. È il momento di Ego. Just for you.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Strada, passi e attitudine. Ego su Vibra FM.

0: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
1: Ego, tutta un'altra storia.
2: Tutta un'altra storia.
1: Su Vibra FM.
3: Oh, you ain't know I can sing.

0: vostra voce è unica. Il mondo deve sentirla.
1: Attention, please.
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and trap
2: su Vibra FM.

0: www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io non mi Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
3: Ego, nuove storie su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ego. Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora.
1: Casa nuova.
2: Casa nuova.
1: Esto se hizo.

0: www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa Air e Adoxa. Radio WMFRB. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
3: Ozuna, J Balvin, una locura.

0: Natti Natasha, o Daddy. Manuel Turizo, Yandel, Mamasota.
1: Mamacita, yo soy tu maleante, tu mi bellaquita.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.